cittadino poeco a spinta se provò. Cestina d'Adamo, quasi quasi.